0: Sono Koledo.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: S Novim Godom.
1: Feliz Navidad.
6: Veselý Sviat.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Veselo Koledo!
1: Veselo Dijamo, Varga!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: S Novom Godom!
1: Feliz Navidad!
6: Veselih Svijet!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!